Bring it.

Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

Miami Vice.

to hold your hand and call you mine. I'm trying to be your sì, sono qua con voi e per voi. Yeah, I'm very close to you, don't you know that? I breathe your hair, I breathe your air. I'm here together. What do you want more? Cosa vuoi di più? Sono qui, respiro la tua aria, respiro il tuo fiato. Che schifo, mazza. Cosa hai mangiato? Cipolle, aglio e cipolle, mazza. Oh, oh, fra poco con voi, fra 2 minuti, dai, aspettate, aspettate. Poi c'è anche Roberto Lariani, è lei che ha mangiato il... ha mangiato l'aglio. È lei che ha mangiato l'aglio, mazza. Oh, oh.

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.it.
1: Ma come faccio a parlare adesso? Non riesco a parlare con tutto questo, con questo aglio in bocca. Aglio in bocca, no, mazzo, non riesco proprio a parlare. C'ho la gola profonda, ho la gola profonda. Deep throat, I've got a deep, very deep throat. Allora, guardiamo se c'è. Ah, buon ascolto e buona mattinata a tutti voi. Buon sabato a tutti voi. Siete belli, bravi, simpatici, intelligenti. Insomma, siete tutto per me. Se non avessi voi, che farei? Se non avessi voi come amici? Non lo so cosa farei. Non chiedermi queste cose qua la mattina presto, per favore, che poi tra l'altro vado in tilt dopo, cioè la mia mente che va in tilt, che è già in tilt di suo praticamente. Vabbè, allora guardiamo le prime pagine dei giornali. Una bella notizia: è morta Elie Schlein. Ah no, scusate, no, assolutamente io no, non le voglio male a Elie Schlein. Oddio, Schlein a Meloni: avete fallito, andate a casa. Questa è proprio tutta cretina. La stoccata agli alleati: PD primo partito, uno vale uno, non vale uno, noi generosi ma non ingenui e coglioni. Ah, l'ha detto lei, io ho solo riferito. Conte: i gazebo sono inevitabili. Taruffi PD: sul programma ormai l'intesa è sicura, primarie a inizio 2027. Poi il caso, strappo dei riformisti che non votano, su regole e alleanza servono i chiarimenti. Ma addirittura Frattoiani e Bonelli, quelli della ultrasinistra, si smarcano, priorità è patrimoniale e fisco. Patrimoniale, voglio mettere patrimoniale. Drone viola lo spazio aereo lituano, allarme alla popolazione. Colpito un altro ponte a Kiev, in migliaia lasciano la capitale dell'Ucraina. Oh, il dietro front di Trump, ha fatto dietro front, ha messo la marcia indietro. Su Meloni: con lei rapporti molto buoni, mi è sempre piaciuta, soprattutto quando abbiamo fatto l'amore per la prima volta, è stata una cosa meravigliosa. Oh, lo ha detto lui, giuro che l'ha detto lui, le sue parole, ho fatto solo la traduzione dall'inglese americano, insomma, all'italiano. Tra le gang brasiliane pronte a falsare le elezioni, le favelas hanno e fanno politica. Fly Dubai: identificato il copilota, è il 29enne Aman Halamani. Bel nome, non me lo ricordo già più. Sui social video di matrice terrorista dopo il dirottamento. Poi guardiamo un po': scandali in Spagna e crisi politica, l'ultima sfida di Sanchez per restare alla Moncloa, anche lui incollato alla sedia, questo comunista. Il politologo: premier debole, deve scegliere in che modo preferisci perdere, naturalmente. Mélenchon in Francia, Sofia sulla protesta, ma il candidato del disordine può regalare l'Eliseo a Le Pen. Le Pen, mi è sempre piaciuta questa espressione, Le Pen. Ma quanti hai, quanti Le Pen hai? Uno, ne ho uno solo. Manovra, ok alla flessibilità fino al 29 miliardi, salgono spesa e deficit. Poi scintille con Crosetto ed elite sulla Cina tra la Premier e Urso. Lo spiraglio della commissione sui costi extra per inflazione. Questa è Repubblica, purtroppo è questo giornale che c'ho sempre qua, che lui è vetero comunista, Repubblica, perciò esagera sempre sul governo. Insomma, vabbè. Sempio: su di me niente prove, spunta una intercettazione con la madre, Stasi ha mentito. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie, guardiamo un po'. L'onda verde sulle città, più alberi per ogni abitante, dovrebbe essere giusto così, un'oasi di 33 metri quadri per ognuno. Eccoci qua con lo sport, con la partita di ieri sera tra Francia e Italia, 1-1, Donnarumma mai così numero 1. L'Italia ha trovato il suo leader, Gigio insuperabile, Pio arrendevole, Pio... Pio, Pio, Pio!
2: Pio pio.
1: Allora, guardiamo un po', caccia alla polla Sepang, Antonelli cerca il riscatto, poi MotoGP, Marc Marquez domina la sprint in Giappone, sul podio Moreira e Martin. Bene, con questo abbiamo veramente terminato. Ah no, c'è il caso degli Stati Uniti, Pike, che è stata, doveva essere uccisa dal cocktail letale che era scaduto. Il cocktail letale scaduto, non hanno neanche i soldi di comprarle la roba buona, insomma, che non è scaduta. Mantenuta in vita con il respiratore artificiale dopo l'esecuzione fallita, l'ONU adesso graziatela, bisogna vedere se sopravvive naturalmente, perché se muore che cavolo fai. Bene, con questo abbiamo veramente terminato, altrimenti ultima notizia, guardate l'ultima notizia, le indagini avvelenate a Campobasso dalla ricina, individuato il computer sul quale sono state fatte le ricerche sulla ricina. Ne ha parlato molto anche Chi l'ha visto e così via. La nostra Roberta è una fan di Chi l'ha visto, lo guarda sempre Chi l'ha visto. Chi ha visto Roberta Valeriani? Io non l'ho ancora vista Roberta Valeriani. Sentiamola però, sentiamola.
3: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 3 ottobre. In questa giornata avremo tempo stabile e caldo anomalo su gran parte d'Italia, protetta dall'egemonia anticiclonica. Nel dettaglio, al nord avremo ancora qualche addensamento nuvoloso, specie sulle zone alpine occidentali, ma alternato ad ampie schiarite e cielo sereno poco nuvoloso altrove. Le temperature massime resteranno stabili, comprese tra i 24 e i 27 gradi. Al centro il tempo sarà stabile e prevalentemente soleggiato, con solo qualche nube irregolare in transito sul versante tirrenico. Le temperature rimarranno stabili con massime tra i 24 e i 28 gradi. Al sud e sulle isole avremo condizioni di tempo stabile e anticiclonico con cielo sereno, poco nuvoloso o velato, salvo qualche addensamento sparso sulla Sicilia orientale e sulla bassa Calabria, comunque senza fenomeni di rilievo. Le temperature risulteranno stazionarie con massime comprese tra i 24 e i 28 gradi. I venti in Italia soffieranno deboli o moderati al nord e al centro e deboli al sud e sulle isole maggiori. I mari saranno poco mossi o localmente mossi i mari di Sicilia e di Sardegna e quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi, non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 3 ottobre 2026, è il 276esimo giorno dell'anno, 40esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 89 giorni. Si festeggiano i santi Gerardo e Dionigi. Il sole è sorto in Italia presso a poco alle 7:09 minuti e tramonterà intorno alle 18:49. La luna è l'ultimo quarto. Oggi è la giornata mondiale della memoria e dell'accoglienza per ricordare e commemorare tutte le vittime dell'immigrazione e per promuovere iniziative di sensibilizzazione e di solidarietà. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della sbrisolona, che è un dolce tipico della pasticceria mantovana, secco, friabile, quasi spartano e, come molti dei migliori piatti della cucina italiana, affonda le sue radici nella tradizione povera della cultura contadina. In USA oggi è il National Boyfriend Day, la giornata nazionale del fidanzato, una giornata dedicata a esprimere amore verso il proprio fidanzato. Avvenne questo giorno, il 3 ottobre 1839, alla presenza di re Ferdinando II di Borbone, venne inaugurata alle 10 la prima ferrovia italiana, la Napoli-Portici. Il treno, composto da 8 vagoni trainati da una locomotiva a vapore di fabbricazione inglese battezzata Vesuvio, trasportò i primi 258 passeggeri lungo i 7 km e 250 metri del percorso in 9 minuti e mezzo. Il 3 ottobre 1909, su iniziativa del calciatore austriaco Emilio Arnstein, venne fondata la squadra di calcio del Bologna. Il 3 ottobre 1935, 110.000 italiani, al comando del generale Emilio De Bono, invasero l'Etiopia, dando inizio alla guerra annunciata il giorno prima a Roma da Mussolini. Il 3 ottobre 1976 debuttò in televisione Domenica In, il programma contenitore condotto da Corrado Mantoni, affiancato da Dora Moroni. Il 3 ottobre 1990, quattro giorni dal 41esimo anniversario di divisione della Germania, ne venne proclamata la riunificazione e le due Germanie si riunirono. A circa un anno dalla caduta del muro di Berlino, le due Germanie tornarono ad essere una sola nazione. Nati questo giorno, il 3 ottobre 1858, era nata a Vigevano in Lombardia l'attrice Eleonora Duse. Il 3 ottobre 1938 era nato ad Albert Lee, nel Minnesota, Stati Uniti, il cantante e compositore Eddie Cochran, esponente del primo rockabilly di grande influenza nella musica pop degli ultimi anni 50 e dei primi anni 60. Il 3 ottobre 1959 è nata a Genova l'attrice ballerina e showgirl Carmen Russo. Il 3 ottobre 1971 è nato a Lexington, nel Kentucky, Stati Uniti, Kevin Richardson, cantante dei Backstreet Boys. Scomparsi in questo giorno, il 3 ottobre 1990, durante una gara di offshore al largo di Monte Carlo, morì trentenne l'imprenditore e pilota motonautico Stefano Casiraghi, marito della principessa Carolina di Monaco. Era nato l'8 settembre 1960 a Como. Aforisma di oggi: la perenne tentazione della vita è quella di confondere i sogni con la realtà. Questo è un aforisma di Jim Morrison, e con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
2: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: Merci beaucoup à Robatala Varliani. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oh, qui c'è un sole stupendo, qui c'è un sole veramente stupendo, meraviglioso. E poi non è caldissimo come quest'estate, perciò stiamo veramente da Dio, da Dio, da Dio. No, stiamo da Allah, Allah, Allah, Allah.

contigo perché incominciano a farmi male i muscoli, le ossa, le ginocchia. C'ho una certa età, dai, ti prego. Lei si chiama ma come si chiama? Oura. Mamma mia, che brutto nome, mazza, oh, proprio non è per niente radiofonico. Oura, non si può dire una cosa del genere. Baila con

Salutiamo anche Roberto Valeriani che da Roma ci sta ascoltando. Grazie Roberta, la redazione di Roma c'è, non ho mangiato aglio. Ma come no, lo mangi tutte le mattine, mi hai detto. Ma la zuppa con fagioli e lenticchie. Fagioli e lenticchie. Questa notte avrai fatto il concerto. Il concerto con un certo organo. Un certo organo basilare.

Don't you know that right here on Radio.0 this time is always still, very still, and exploding. It's exploding right on time to you. Here we go. Bellissima. Mio amico dalla Svezia con amore che ci ha mandato questa sua ultima canzone. Adesso abbiamo Monica! Milano squilla! No, fatemi dire questa battuta qua. Dai, Monica, non fare la squillo. Non fare la squillo, Monica, ti prego. Quanto vuoi? Eh? Dai, che io c'ho bisogno, Io c'ho bisogno, sono un po' di tempo che non lo pratico. Quanto vuoi? Eccola qua, Monica con Milano squilla.

Ma come si fa a urlare così I love you così ai 7:20? Oh, sono 7:20. 1, 2, 3, 4, 5, 7:20. Ma sono i venti che succedono quando si mangia i fagioli. Quando si mangia i fagioli, sono 7:20. Mamma mia, quei venti che arrivano tutti assieme così. 1, 2, 3, 4, 5, 7:20 tutti assieme. Bam, bam, bam, bam, bam. Mamma mia, sembra i temporali, sembra i temporali estivi. Va bene. È il fatto di aver mangiato i fagioli, il fatto di aver mangiato tutti tanti fagioli. Va bene, second time, here we go, fra poco l'appuntamento, c'è la cantando parlando, sì, con Nigra Luciano, Amodeo, che vorrebbe dire che Dio ti ama, Amodeo o Deodato, no, adesso non mi ricordo, no, io amo Dio.

Eccoci qua allora con questa ultima canzone e poi ci sarà cantando e parlando con Roberto Valeriani. Guarda, chi ha fatto questo? Vabbè, non importa. Eccolo qua con Nia, Daniele Rizzo, Deep in My Soul, abbiamo ascoltato tutta l'estate.

0: Be My Soul. Eccoci qua allora.
1: Cantando, parlando, un programma di Roberta Valeriani. Conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi come sempre qui per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi Luciano Amodeo, che è la voce ma anche il compositore dei Nigra, e anche Pasquale Caracciolo, che invece è il chitarrista. Ciao a tutti e due!
3: Ciao, ciao, ciao ragazzi, ben trovati!
2: Quindi ci manca soltanto Felice Christian Gangeri alla batteria, che non è tra i nostri oggi, giusto?
3: No, oggi Cristiano purtroppo ci assente, però stiamo cercando di rappresentarlo al meglio.
2: Ah, ecco, mi raccomando.
3: Alla testa, non concede interviste facilmente.
2: Ah, mannaggina, lo convincerò prima o poi. Allora, voi siete un trio elettrofolk, vi chiamate Nigra. Come mai Nigra?
3: Ma Nigra è un nome nato un po' per caso, era nel senso che è nato molti anni fa, quando vivevo a Milano. Vivevo proprio questo piazzale Nigra, e suonava molto musicale, insomma, e chiamai questo progetto Nigra. Ovviamente poi non immaginavo che avesse che potesse avere questa longevità, insomma tutti ci conoscono come Nigra, è rimasto questo nome. Quindi una cosa molto banale, la scelta del nome, ma significativa per le circostanze dell'epoca.
2: Banale era la mia domanda, perché immagino che ve l'abbiano fatta in tanti, però io la dovevo fare per i nostri ascoltatori. Presentate il singolo Sei Tu, che mi dicevi che è il proseguo di cosa?
3: Allora, Sei Tu viene dopo l'album A Piedi Nudi del 2025, uscito l'anno scorso, che comunque ha avuto l'onore di piazzarsi tra le prime 100 posizioni nella indie Like. La classifica tirata appunto dal meglio degli indipendenti, quindi avevamo voglia di ricominciare subito con un nuovo lavoro, di proseguire con il lavoro, insomma, già improntato con Daniele Grassi, il nostro produttore artistico. C'era da dire e da fare, e quei ragazzi ci abbiamo pensato due volte, abbiamo aperto subito le danze con un nuovo singolo, e siamo nella costruzione adesso, nel pieno della costruzione dell'album, che dovrebbe uscire nei primi mesi del 2027.
2: Che bello,
3: quindi, insomma, siamo sempre work in progress, e nel mezzo abbiamo fatto tanto live e tanta roba.
2: Guarda, che molto bello questo brano Sei Tu, che affronta la normalizzazione della violenza e le contraddizioni della società contemporanea. Infatti mi piace tantissimo quando dite sei costretto a negare la tua vera identità, poi sei tu il figo del coltello, il figlio del progresso, quando uccidi tuo fratello. Cioè, insomma, dice tutto, giusto? Bravissimo.
3: Mi fa piacere che tu abbia voluto fare questa disamina, chiede la tua solita attenzione verso la parte autoriale, che a volte viene un po' trascurata.
2: Ma invece è molto bella.
3: È una visione di quello che stiamo vivendo quest'oggi. Insomma, io rimango inorridito soltanto quando apro i social e vedo interventi della politica, che noi non ci vogliamo schierare politicamente, però vediamo i commenti che attorno alla politica, il mondo si è imbruttito, si è incattivito, e soprattutto sta diventando normale la violenza, e questo non va assolutamente bene, né in questo paese né nel mondo.
2: Infatti guarda, anche nel brano lo dite, perché dite sono cresciuto in questo posto ma non c'era questa merda.
3: Esatto.
2: Bravissimi, poche parole ma chiare, insomma.
3: Questo è un passaggio meno metaforico, appunto.
2: Sì, è giusto dirlo, perché è giusto.
3: Come sta dicendo Luciano, non vuole essere un messaggio, non vuole mettere in contrapposizione il prima col dopo, le generazioni tra di loro. Si prende spunto dai fatti che sentiamo tutti i giorni per porre l'attenzione sul fatto che sta diventando normale, che la gente ha sviluppato una specie di immunità, ormai non ci stupiamo più. Beh, è normale che ci siano tutti questi episodi di violenza quotidianamente.
2: Comunque è bellissimo, perché questo brano, io ho detto come siete un trio elettrofolk, però io ci ho sentito anche rock, è molto molto rumore, proprio si fa sentire sin dall'inizio, come a chiedere l'attenzione, come se dovesse, perché inizia con un po' di rumore, io lo chiamo rumore suono, rumoroso, come a far cercare di ascoltatevi, che tra un po' parlo, vi dico qualcosa di importante. Bellissimo, orecchiabilissimo, stupendo, bravi.
3: Sì, ti ringraziamo. Diciamo che noi musicalmente comunque abbiamo sempre avuto un'anima rock. Poi nel corso degli anni e dei lavori, anche grazie all'aiuto della produzione artistica del maestro Daniele Grasso di Cape Studios, abbiamo cercato un suono nuovo, diciamo, anche perché la formazione è rimasta un trio, un tempo avevamo anche un basso, all'inizio proprio c'erano anche due chitarre, quindi abbiamo affrontato vari cambiamenti. Abbiamo trovato questa formula che ci sembra efficace e soprattutto, come avrei notato, la musica è abbastanza immediata, è molto basata sul ritmo, mentre il messaggio è importante.
2: Il messaggio è molto importante.
3: Il fatto di avere un suono immediato e semplice, tra virgolette, per portare i messaggi anche più importanti.
2: Infatti, come dite voi, non è una condanna, no? Il ritornello, sei tu il figo col coltello, no? Non è una condanna generazionale, ma una provocazione rivolta all'intera società, una riflessione sul paradosso di un mondo che si definisce evoluto e connesso, ma che fatica a trasmettere valori come rispetto, empatia e convivenza civile. Giustissimo, bravi, condivido.
3: Grazie, veramente, perché vuol dire che il messaggio arriva forte e chiaro e anche insomma, il sentito musicale ha voluto alleggerire un po' quello che potrebbe risultare una tematica pesante, perché oggi ci appesantisce tutto ciò che non è futilità fondamentalmente, quando in realtà una volta forse si discuteva un po' più seriamente su questioni simili. Quindi bene che sia arrivato il messaggio e poi insomma nelle piazze abbiamo visto anche ballare attorno alla musicalità di questo brano, quindi l'obiettivo credo di questo primo brano che ha appunto una nuova stagione per i Negra credo che sia stato raggiunto.
2: Ma infatti l'ho detto pure all'inizio, che lo chiamo rumore come che richiesta di attenzione, ma è musica, è una musica che già lì proprio ti fa subito entrare nel mood del movimento corporeo. A proposito del brano, ci sono stati i cori fatti da Elisa Milazzo e da Flavia Lauriola, vero?
3: Sì, abbiamo avuto l'onore e l'opportunità di avere i cori di queste due bellissime cantanti che sono in progetti anche importanti. Con Daniele Grasso, insomma la loro vocalità ha sicuramente dato i giusti apprendimenti a un brano che meritava di raggiungere la massima profondità anche artistica dal punto di vista della vocalità. Quindi noi le ringraziamo e le salutiamo sempre, queste sono le persone, delle cantanti stupende che conoscerete attraverso i loro progetti.
2: Io voglio dire di voi che avete fatto avete all'attivo, no? 150 concerti dal vivo sino ad arrivare in Spagna, Sud America. È così?
3: No, era un censimento al ribasso.
2: Al ribasso? Quante sono? Non lo so, io ero rimasta lì.
3: Forse da quando è uscito il disco l'anno scorso,
2: ecco.
3: Comunque siamo attivi da molto più tempo, ne abbiamo macinati di chilometri.
2: Che bello!
3: Sì, siamo andati un po' ovunque, in Spagna, in Portogallo, in Sud America, in Italia quasi dappertutto da diversi anni, e ora non vediamo l'ora che esca il disco nuovo per ricominciare a girare.
2: Quindi io pure, perché c'è stato l'EP la madrugata. Poi abbiamo visto il disco, il primo disco è La stanza di seta, il secondo A piedi nudi, giusto?
3: Esattamente.
2: E che poi hanno avuto tutti quanti un successo enorme.
3: Guarda, le cose stanno andando bene, ovviamente ci muoviamo un po' nella nicchia, anche se quest'anno e l'anno scorso siamo stati ospitati nel 54 Live, che è insomma una line-up che ha ospitato personaggi come Morgan, come Patti Bravo, le vibrazioni, voglio dire che siamo riusciti ad avere in giro con questo caravan, chiamiamolo così, portando sul mainstream comunque un disco che si inserirebbe normalmente in un contesto più di nicchia. Ora la prossima data sarà al Patrio, sta a Milano, il 10 di novembre, insomma quindi durante la fase di scrittura di questo disco stiamo anche continuando a macinare del live, perché è la cosa che ci piace più.
2: Meno male. A proposito, c'è anche il video del singolo Sei tu, che è stato girato a Milano, che viene utilizzata proprio la città come espressione della contemporaneità, no?
3: E ci sembrava un contesto ideale per girare il video in una location urbana, diciamo, è quanto mai attuale anche relativamente a alcuni dei fatti che sono serviti di ispirazione per la scrittura del pezzo.
2: Allora, io voglio dire di voi che vi trovano così, Nigra?
3: Nigra.
2: Ok, no, perché chi vuole cercare tutti gli appuntamenti, quindi Nigra e basta. Non c'è...
3: Allora, rimanete aggiornati, seguiteci su Facebook Nigra Rock, Instagram Nigra Official, ovviamente siamo anche su Spotify, su YouTube, dove trovate il video del nuovo singolo Sei tu, e Recentemente abbiamo, siamo anche sbarcati su TikTok, quindi seguiteci per i prossimi aggiornamenti e le nuove date.
2: Bene, adesso noi ce li ascoltiamo in Igalfon, sei tu. Bravi, grazie!

0: sei tu o non sei tu? Uso il coltello con te o non uso il coltello? Non lo so. Ti affetto o non ti affetto? Ti accetto o non ti accetto? Con l'accettare tu e me. Va bene, abbiamo ascoltato i Nigra con Sei Tu, l'intervista della nostra super intervistatrice Roberta, il suo cognome adesso non mi ricordo, Roberta, cioè, chiamiamola Roberta e basta.
1: Muoviti in allegria con Radio Punto Stereo.
0: Adesso vi presento la canzone che io ho amato quasi di più in assoluto nel 1973, eccola qua, degli Smokey, Next Door to Alice.

Vieni qua che ti faccio vedere una bella meraviglia, la mia meraviglia più assoluta in assoluto, la mia meraviglia più bella in assoluto, eccolo qua, il lago di Garda. Cosa pensavi tu, cosa pensavi? Immaginavi qualcosa di peculiare e particolare? Niente di tutto ciò. Il lago di Garda, dedicato a questa canzone dai Rag on You, The Lake.

Perché è più grande lago d'Italia, almeno almeno questo sì, almeno quello sì, dobbiamo dirlo. Abbiamo adesso Shaggy Stevens, dedicated entirely to my dear friend from Australia, Mary Ann from Australia, from Sydney, here she comes, the dedication right on time for you, Shaggy Stevens. A love life. Ah no, un amore che vale qualcosa o vale niente? A love worth waiting for? No, ho aspettato per niente, aspetta.

0: Non so se valse la pena per questo amore aspettare così tanto tempo, per questo amore, per quale motivo? Perché si è risolto in nulla, nulla assoluto, nulla assoluto. Non mi caga per bastonarmi, ma pensate. Va bene, salutiamo tutti. I'd like to say hello to everybody until this afternoon, Italian afternoon, of course, 6 p.m. Come on, catch me once again. At 6 p.m.
1: Yes, you did. Ooh, so darling, it's all
0: Bruno Mars, I just might. I might come back at 6 p.m. Probably, I don't know.

Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla nostra Hit Parade Italia Special Summer, uno speciale tutto dedicato alle canzoni estive più amate trasmesse dalle radio di questa estate 2024. Apre la nostra classifica al 15° posto la cantautrice e attrice statunitense Sabrina Carpenter, conosciuta per il ruolo di Maya Hart nella serie televisiva Girl Meets World. Il suo brano estivo si intitola Espresso.

Dopo la reunion, per Paola e Chiara, ogni estate diventa un banchetto di nuove hit. Festa totale è un tormentone con sonorità dance pop, ideale per la pista da ballo. 14° posto della nostra Hit Parade Italia.

13° posto per il brano elettropop dal gusto dance per la cantante Emma Marrone dal titolo Femme Fatale.

Il duo dei ricchi e poveri, Angelo Soggiu e Angela Brambati, dopo tanti anni di carriera, hanno avuto il merito di reinventarsi magnificamente, con giocosità e divertente autoironia. Ora è tempo di Aria, brano freschissimo dal ritmo ballabile, che troviamo alla 12ª posizione della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

0: vento del sud.
1: Dopo una serie di azzeccati tormentoni estivi come Margarita, Guaranà e Pazza Musica in featuring con Marco Mengoni, Elodie ritorna anche quest'anno con il suo brano estivo Black Nirvana, decimo posto di Hit Parade Italia.

Il duo musicale indie pop rap italiano Coma Cose si fa strada al 9° posto ed entra nella nostra classifica Special Summer 2024 con il singolo Malavita, che incorpora alcuni elementi tratti dal flamenco e dalla pizzica.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi, estate 2024, in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dalla Svezia, in particolare da Stoccolma, si attesta all'ottavo posto l'artista Darin, uno dei più importanti del paese, con la vittoria di 33 dischi d'oro e di platino e 8 album primi in classifica. Ci ascoltiamo il singolo dell'estate, Electric.

Settimo posto per la cantante Alessandra Amoroso, in duetto con la rapper Big Mama, ed il singolo Mezzo Rotto. Ritmo dance ed un ritratto di club, amori difficili e solidarietà femminile.

Saliamo in sesta posizione con Anna Pepe, in arte Anna, con il singolo 30 gradi, una delle regine dell'estate 2024. La rapper è tra le cantanti più ascoltate e trasmesse dalle radio e il suo tour è sold out.

Il cantautore milanese Mahmood magnetizza l'attenzione del pubblico con strofe fulmine di vita vera nel singolo Ratatà e si attesta al quinto posto della nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024.

Ci avviciniamo sul podio dei tormentoni estivi di questa estate 2024. Al quarto posto si attesta la cantautrice e rapper italiana Rose Villain con il singolo latineggiante Come un tuono, in featuring con il rapper Gue Pequeño.

State ascoltando Hit Parade Italia Special Summer 2024 in compagnia di Katiuscia Ruiz. Dopo il tormentone di Annalisa dello scorso anno, Mon Amour, la cantante ritorna in duetto con Tananai nel singolo Storie Brevi e raccontano in poche strofe leggere un amore totalizzante e un po' maledetto, lontano dal caos. Terzo posto di Hit Parade Italia.

Il nuovo brano estivo dell'amatissimo gruppo dei The Colors si attesta sul podio al secondo posto con il titolo Karma. Il singolo è stato inoltre utilizzato nello spot pubblicitario del cornetto Algida 2024 e nel videoclip ufficiale appare lo showman Fiorello.

Primo posto assoluto per il re dei tormentoni dell'estate 2024, Sesso e Samba, firmato da Tony F e Gaia, che unisce la trap del rapper romano alla sensualità dei ritmi brasiliani della cantante di Amici.

Finisce qui la nostra Hit Parade Italia Special Summer 2024. Vi lascio con l'ascolto della sigla, il mio brano estivo Feel the Groove, Katiuscia Ruiz featuring Dani Vignudelli e Dina Superdice a mano, disponibile su tutti i digital stores del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

music from the past. Music, oldies, but goodies. On your web radio station, oldies but goodies, vecchi ma buoni, buonissimi, stupendi, veramente meravigliosi, oggi qui sulla vostra emittente veramente favorita, web radio station. Andiamo al 1973 con The Three Degrees

quando potrò ancora rivederti non si sa, non si sa. L'importante è tirare avanti sempre con la musica oldies but goodies, anni 60, 70, 80 e qualche anni 90, i primissimi anni 90, sempre sulla Yo!

e avevano ottenuto un grande successo. Oh, abbiamo ascoltato con le Jackson 5 in Shake Your Booty Now, Shake Your Booty. Rimaniamo negli anni 70 on your web radio station with Billy Swan, I Can Help, 1975.

quanto ricordi questa canzone I Can Out di Billy Swan 1975, dov'ero? Dov'ero? Molto molto lontano dall'Italia, molto lontano, a Copenaghen esattamente. È bellissimo, stupendo, meravigliosa atmosfera di Copenaghen, mi ricordo ancora. Adesso continuiamo naturalmente con la musica Oldies But Goodies on your web radio station, and I'd like to say hello to all the people listening from abroad as well. I can take my eyes off of you. Oh, questa è la versione originale di

Love You Baby. Naturalmente questa è la versione originale, un po' più corta di quell'altra che era lunghissima, 7-8 minuti. Questa è un po' più corta. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off of You, addirittura era anni 50 questa versione originale, appunto. I Can See Clearly Now, stupenda canzone di Johnny Nash.

brano che andava fortissimo in discoteca. Eccolo qua, che sta arrivando proprio adesso on your incredible web radio station. The Doobie Brothers with Long Train Still Running.

praticamente ricopiava questa canzone anche ultimamente, ma niente da fare, loro i migliori. Long Train Running, The Doobie Brothers, and now let's stick together with the beautiful 70s music with Blackberry. Run Jam, Blackberry still fighting together with it.

Action. Oh, grande, grandissimo con Falsernes Zanetti. Adesso finalmente l'ho ritrovata. Ho ritrovato che cosa? La mia woman. La mia donna l'ho ritrovata, eccola qua. And she's so pretty, you cannot believe it. La versione originale degli anni 60 di Mr. Roy Orbison. Oh, Pretty Woman.

che Darryl Roy Orbison, che poi ha avuto una brutta fine purtroppo anche per lui, che aveva iniziato appunto negli anni 50 e poi piano piano è arrivato agli anni 60. Questa canzone tra l'altro hanno fatto anche un film dopo negli anni 90. E visto che siamo negli anni 60, perché non andiamo a fare un giretto a San Francisco, vi ricordate? Oh my God, questa canzone ha fatto la grande storia di Scott McKenzie, unica canzone, e ha vissuto per tutta la vita solo per questa canzone. Grazie a questa canzone. San Francisco, Scott McKenzie, versione originale.

Generalmente la versione Bob Dylan è un po' più fredda, un po' più calma, tranquilla. Mr. Tambor Remember, sono dei Birds, gruppo americano degli anni 60, questo era il 1967. E adesso facciamo un salto al 1971, dove troviamo Samba Patì, Mr. Carlos Santana.

Carlos Santana, 1971, with Samba Petit. Adesso, due anni dopo, è uscito un album veramente eclatante, stupendo, veramente meraviglioso, un grande, grande album che ha venduto qualcosa, e vende tuttora, 140 milioni di copie, cose del genere. The Dark Side of the Moon, we are talking about the Pink Floyd with Us and Them, un estratto veramente glorioso, Us and Them. With the Pink Floyd.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti al Cocktail Shant. Potete cenare, bere qualcosa al bar e rilassarvi. Mettetevi comodi. Alla musica pensiamo noi.
1: Cocktail Shant, Cocktail Shant, new cool music, new cool music.
2: Cocktail Shant, con le selezioni musicali di Simon J.

Compilation postumo di Prince, pubblicato la scorsa estate. Si tratta di un pezzo funk vivacissimo e trascinante, caratterizzato da riff irresistibili e dall'inconfondibile falsetto del genio di Minneapolis, inciso quando l'artista non aveva ancora compiuto, pensate, 20 anni. Buonasera, ben ritrovati qui in quella che è una nuova puntata di Cocktail Shant. Con me Simon J, come sempre i suoni ricercati. Abbiamo aperto alla grande con un brano postumo del grandissimo Prince. Tantissime le novità questa sera, per cui bando le ciance, andiamo abbastanza veloci. Lo facciamo subito con il nuovo lavoro dei Jungle, si chiama Sunshine, seconda traccia dell'omonimo e quinto album in studio del collettivo britannico Jungle, appunto il brano che dà il titolo all'intero progetto discografico. Segue la traccia d'apertura Come Back to Me e consolida la formula sonora della band, caratterizzata da un mix avvolgente di funk moderno, soul ed elettronica. Quest'album segna inoltre un momento importante per il gruppo, infatti il primo disco in cui la polistrumentista e cantante Lydia Kitto entra a far parte della formazione ufficiale a tutti gli effetti, unendosi ai due fondatori storici J. Lloyd e Tom McFarland. Ce l'ascoltiamo.

terza traccia dell'album Separate from the Noise, Side B, pubblicato dal produttore e artista R&B Soul 320 lo scorso 22 di luglio. Il brano, prodotto da Philip Hunter per l'etichetta New Century Sound, esplora i temi della guarigione personale ed emotiva prima di potersi aprire pienamente ad una relazione sentimentale reciproca. Altra novità appena ascoltata qui nei suoni del Cocktail Chat. Andiamo avanti, lo facciamo con Closure, canzone profondamente personale del cantautore e autore R&B Eric Bellinger, pubblicata come quarta traccia del suo omonimo album in studio. Il brano, prodotto da Harmony H. Money Samuels, racconta una storia vera legata al passato dell'artista. La trama e il significato si sviluppano attorno a dinamiche ben precise. La storia vissuta, il testo fa riferimento ad una relazione di circa 10 anni fa. Durante un periodo di pausa, taking a break, Bellinger ha frequentato un'altra persona, la sua attuale moglie, scoprendo poi che quest'ultima era rimasta incinta. La mancanza di un addio formale, la maturità e il rimpianto. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail Show.

intanto era If I Let You, un singolo del trio R&B soul americano The Womack Sisters, pubblicato lo scorso luglio per la celebre etichetta soul Daftone Records. Il brano unisce armonie vocali vecchio stile con vibrazioni ritmiche e moderne. La canzone affronta l'esitazione, il gioco della seduzione e la vulnerabilità in amore. Andiamo avanti adesso con Hooked e Cougar's Anthem, brano R&B del cantante statunitense October Landon, estratto dal suo album in studio intitolato Love Me For Me. Il brano, rilasciato nell'agosto scorso, vede la prestigiosa collaborazione e coproduzione di leggende della musica hip hop come Snoop Dogg e Superfly insieme a My Guy Mars, pubblicata sotto l'etichetta Detroit Records in partnership con Gamma. Ce l'ascoltiamo qui nel Cocktail.

E intanto era Honey Butter, brano R&B soul del cantante e cantatore di Orlando Isaiah Falls, realizzato in collaborazione con la cantante britannica nominata ai Grammy Mahalia. La canzone è la traccia numero 7 dell'album di Isaiah Falls intitolato Love's Parade, Side B, pubblicato lo scorso 31 luglio. Altra novità, perché come vi ho già detto stasera solo ed esclusivamente musica nuova. Lo facciamo ancora con Dotted Line, undicesima traccia estratta dal fortunato album di Masego intitolato Fix Your Face, pubblicato a luglio scorso. Il brano esplora le complesse dinamiche emotive legate alla fine di una relazione tormentata in cui l'artista chiede semplicemente alla partner di firmare i documenti per sancire la separazione, appunto Sign on the Dotted Line. Ce l'ascoltiamo qui, come sempre, il Cocktail Shark.

Gentlewoman, seconda traccia dell'omonimo album in studio della cantante britannica Cleo Soul per l'etichetta Forever Living Originals. Il brano e l'intero progetto discografico offrono sonorità avvolgenti radicate nell'R&B, nel neo soul e jazz, con la produzione curata dal partner artistico e marito in Flow, traccia appena ascoltata. Ancora musica, ancora novità con Heaven Baby, una collaborazione musicale di grande successo tra la stella dell'Afrobeat Ayra Starr e l'artista internazionale Zayn. Il brano occupa la traccia numero 14 all'interno dell'album Star Girl di Ayra Starr, rilasciato a metà agosto scorso. La canzone è prodotta dal celebre team di produttori The Monsters and Strangers ed è diventata rapidamente virale sulle piattaforme streaming per la perfetta armonia tra le voci dei due artisti. Novità nel Cocktail Shine.

Kenny Farter, singolo collaborativo di Michel Desiosello e Lian La Havana. Il brano è una reinterpretazione in chiave modern funk del celebre successo Motown del 1984 di Dennis Edwards e Syda Garrett. La traccia è stata estratta come terzo singolo dall'album di Michel intitolato Synonymous, pubblicato dall'etichetta la Blue Note Records. Il progetto reimmagina grandi classici musicali sotto forma di duetti, includendo arrangiamenti strumentali come il flauto di Elena Pinderax in questo specifico brano bellissimo, devo dire. Ancora novità, questa volta con Fly You Out, singolo R&B frutto della collaborazione tra i cantanti e produttori vincitori dei Grammy Lucky Day e Leon Thomas, pubblicato lo scorso 21 di agosto per la Warner Records. La canzone esplora le dinamiche, il desiderio e la nostalgia tipici delle relazioni a distanza. Il testo esprime la forte urgenza di far viaggiare la propria partner pur di colmare la distanza fisica. Il Fly You Out to Me. Ce l'ascoltiamo qui nei suoni del Cocktail Shant.

Summer Nights, singolo del cantante R&B Jay Don, pubblicato lo scorso 21 di agosto, il brano cattura l'essenza delle storie d'amore estive ed è accompagnato da una seconda traccia intitolata The Way You Move all'interno del formato singolo rilasciato per la Zoo Mega Gamma, altra novità appena ascoltata. Siamo in chiusura anche questa sera del Cocktail Chant con tantissime novità, molte delle quali ce le portiamo appunto dalla fine della scorsa estate. Lo facciamo con il produttore milanese Estonin, che è Stefano Chirone, il cantante brasiliano Toco, che si riuniscono per Dona Diva, un brano che rende omaggio al funk e al soul brasiliano di fine anni 70 e inizio anni 80, fondendo sonorità retro con una produzione contemporanea. Costruita attorno alle linee di basso e al lavoro di chitarra di Tirone, la canzone mette in risalto la voce di Toco insieme ai contributi del trombonista Gianluca Petrella e della corista Priscilla Ribas, dando vita ad un arrangiamento caldo e ritmato intriso di soul brasiliano. Dona Diva è il singolo principale di un nuovo progetto collaborativo tra i due artisti, che anticipa l'uscita di un vinile 7 pollici prevista nei prossimi mesi. In chiusura del Cocktail Chant.

0: anche questa sera siamo andati veloci come un treno, perché mi sembrava giusto dare spazio alla musica. Tutte novità, trovate come di consueto la playlist della musica ascoltata questa sera sulla pagina Facebook del Cocktail Chant. Se invece volete scrivermi, fatelo a cocktailchant@gmail.com. Se volete contattarmi direttamente dalla pagina Facebook, cliccate il tasto WhatsApp. Buona serata e buona musica da Simon J. Alla prossima.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi. Anche stasera è stata speciale. Ma ora il Cocktail Chant chiude. Riaprirà presto. Cocktail Chant. Cocktail Chant. The word of music. The word of music.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Definitely was in the right.
1: Business. Let's go.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

dancing. Ah, eccoci qua in diretta, sono le ore 18. Catch me once again at 6 p.m. Questa è una frase ormai diventata famosa in tutto il mondo. Tutto il mondo lo sa, dall'Australia all'Inghilterra, alla Germania, questo e quell'altro. A stasera ci sono anche i 7DJ7. E è ritornato a noi il nostro Steve Holder dall'Inghilterra. Dopo un'assenza di almeno un mese e mezzo che non ci mandava più niente di nuovo, ci ha mandato 4-5 mix, perciò tutti i sabati lo sentirete dall'Inghilterra, esattamente dall'Inghilterra. Allora, che facciamo? Il primo è dalla Finlandia, tra l'altro lo vedo perché mi sta ascoltando proprio dalla Finlandia, da Tampere. Lui si chiama Kinno, non con la M, Kinno Salo di Tampere. Feliz cumple paratino, capisci? In svedese, gratis till din födelsedag, lo capisci lo svedese? Sì, capisci lo svedese. You understand it, Swedish, I suppose, isn't it? Gratis till din födelsedag, happy birthday to you with Gazebo. I like Chopin. Iniziamo il nostro appuntamento con le dediche per il compleanno.

E che bella questa canzone, vi ricordate? Hawaii Chopin, mi raccomando, perché i miei disgiochi a quel tempo, negli anni 80 quando era uscita, dicevano sempre Hawaii Chopin? No, non è Chopin, ho detto, è Chopin. I know it. Ah, dedicated entirely to a dear friend from me. It sounds really good, isn't it? Yeah. Kino Salo di Tampere from Finland, actually. Adesso c'è una bellissima canzone, ma soprattutto una dedica per Elisabetta Galletta di Milano. Tanti auguri, buon compleanno. Una canzone cantata da una cantante famosissima inglese. Famosissima, una roba incredibile. Sentite. Lei si chiama Ney, con questa canzone, Bria Elmar.

Che bello il testo, mamma mia che bello, sembra quasi un plagio. Difatti mi hanno detto proprio adesso che è un plagio, hanno copiato questo testo da una certa, adesso non posso dire tutte le cose, di modo è l'ultima volta che l'ascoltate questa canzone, purtroppo è carina come canzone, è chiaro, però se hanno rubato il testo non possiamo più trasmetterla. Andiamo avanti dopo aver salutato Elisabetta Galletta di Milano con Francesco Auletta di Formia, tanti auguri di buon compleanno con Tame Impala. Vi ricordate questa canzone qua? Quest'estate è stata remixata dal nostro super DJ MSM. Here we go with Dracula!

oddio, non vorrei offendere il nostro mixer, mixing remixer, and so forth, ma quella originale era un po' migliore, dai. No, non lo voglio offendere, poi non capisce niente. Allora, guardiamo un po' con Tame Impala. Abbiamo ascoltato Dracula. Dracula è proprio bellissima questa Dracula. L'abbiamo tirata per i fondelli tutta l'estate. Per Francesco Auletta di Formia. Ed ora abbiamo Lori Bellezza, che è bellissima, stupenda, meravigliosa, di Roma, che oggi compie gli anni. Tanti auguri, buon compleanno a te, con questa stupenda canzone, sempre remixata da MSM. And Alexa, eccola qua, Passion, a lot of passion on Radio.0, Dorothy. Vi ricordo, stasera ci sono i 7DJ7, è ritornato anche il nostro DJ inglese Steve Holden, mi raccomando, ascoltatelo alle ore, adesso vediamo, a che ora è? alle 9, dai, sto scherzando, me li ricordo tutti, alle 9, poi invece alle ore 19, cioè praticamente 7.

Eccolo qua il nostro DJ MSM che si sta ascoltando da Sofia. Ciao Miroslav Marinov. E sua moglie, pure sempre sua moglie, che gli fa sempre da mangiare molto bene e soprattutto da bere. I'm gonna send you just some bottles of whiskey, don't worry. I'm gonna send some bottles of whiskey to you. Which kind of whiskey do you like? I know what whiskey you like.

proprio adesso, guardate questa canzone, un secondo fa sono riuscito a scaricarla. Eccola qua, Bad Boys Blue, Pretty Young Girl.

date praticamente un sacco, almeno 5-6. Questa è la prima, è l'unica che posso far ascoltare. Per quale motivo? Perché adesso ci sono i London Boys con Alan Desire, naturalmente dedicata a Federica Fox di Milano. Tanti auguri di buon compleanno, questa è l'ultima dedica per oggi, sono le 18:25 minuti primi, devo smettere alle 18:30 e poi c'è All This Bad Goodies e poi mi ricordo questa sera alle ore 19 con i 7 DJ 7 in a little while at 7 p.m.

music from the past. Music, oldies, but goodies. On your web radio station, oldies but goodies, vecchi ma buoni, buonissimi, stupendi, veramente meravigliosi oggi, qui sulla vostra emittente veramente favorita web radio station. Andiamo al 1973 con The Three Degrees

quando potrò ancora rivederti non si sa, non si sa. L'importante è tirare avanti sempre con la musica oldies but goodies, anni 60, 70, 80 e qualche anni 90, poi primissimi anni 90, sempre sulla Your Web Radio Station. Now the Jackson 5, We Shake Your Body. Tutta la famiglia Jackson, Michael Jackson è in company praticamente con questo brano degli anni 70, Shake Your Body, The Jackson 5.

iniziato praticamente da bambino a cantare con la sua voce molto alta e molto, molto infantile, naturalmente, nei primi anni 70, e avevano ottenuto un grande successo. Oh, abbiamo ascoltato con le Jackson 5 in Shake Your Booty Now, Shake Your Booty. Rimaniamo negli anni 70 on your web radio station with Billy Swan, I Can Help, 1975.

mia, quanto ricordi questa canzone I Can Out di Billy Swan 1975, dovvero? Dovvero, molto molto lontano dall'Italia, molto lontano, a Copenaghen esattamente. È bellissima, stupenda, meravigliosa atmosfera di Copenaghen, mi ricordo ancora. Adesso continuiamo naturalmente con la musica Oldies But Goodies on your web radio station, and I'd like to say hello to all the people listening from abroad as well. I Can Take My Eyes Off of You. Oh, questa è la versione originale di Andy Williams.

I Love You Babe. Naturalmente questa è la versione originale, un po' più corta di quell'altra che era lunghissima, 7-8 minuti. Questa è un po' più corta. Andy Williams, Can't Take My Eyes Off of You, addirittura era anni 50 questa versione originale, appunto. I Can See Clearly Now, stupenda canzone di Johnny Nash.

1973 c'è anche un brano che andava fortissimo in discoteca, eccolo qua, che sta arrivando proprio adesso on your incredible web radio station, The Doobie Brothers with Long Train A Sail Running.

cercato praticamente di copiare questa canzone anche ultimamente, ma niente da fare, loro i migliori. Long Train Running, The Doobie Brothers, and now let's stick together with the beautiful 70s music with Blackberry. Ram Jam, Blackberry, still fighting together with it.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: Collide D presents. Idolo Disco Radio Mix.
1: Set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo.